0: tradita ettu.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per pornici peri, avvicati per frutturo, avvicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio.